0: di America.
1: Savoro vossi
0: fa. Amisiema. Mani qua.
1: Famisie.
0: Così se. Vuoi mi metta. Accordru. Me pressa si è un timi vie.
1: La menso.
0: A spica salora.
1: Che non mi vuoi.
0: Saura di dobe. Te la vuoi capo.
1: Na.
0: Na. Se mo. Aya, si sa di. Nigra. Minha mãe

nyame bi wo ho ane tumi so wono ma ne nsa so ane po aso kye agedi wono kasa na nkwani tutu obi tumi nyina nanim hey wo yo nyame prekope jawasi.